fare mondo il guerrero e sabucano. Bindo la fai, andiamo a te o guero già. Il gruppo era impossibile, non la dico più, guarda il guacamole.